0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:04.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: pelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei come... Tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: senti, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
1: Ho paura, Andrew.
2: La paura di innamorarsi non è forse già un po' d'amore? Radio Gelosa. Amore in musica.

0: sua amicizia ha portato un glorioso arcobaleno nella mia vita, che ha illuminato anche i giorni più bui. E io sono la donna più fortunata della terra per questo. Perché ho realizzato che non importa dove tu sia, perché per sempre, sinceramente, profondamente, completamente, io ti amerò.
1: Radio Gelosa in Love.

0: Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice.
1: L'amore suona così, su Gelosa.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna. La musica è donna. L'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6.

0: con costanza.
1: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come olio extravergine di oliva cirio a 3,99 euro e tonno nostromo 9 lattine a 4,99 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
3: I love you Prix.
4: Tutti in sella, 20° motoraduno dei Bull Riders a Donara di Tombolo, da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. 20° motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
5: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
6: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
7: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:14.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:35.

0: colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
1: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi, fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su preganziol.eu.
2: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura, con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 7.
3: Radio Gelosa.
4: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
5: Non lo sai. Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa?
5: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su despar.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: 30%, 40%, 50%.
8: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
7: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
8: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
7: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
8: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
9: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
8: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
9: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
8: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
10: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Basta con la solita colazione!

0: La solita pausa pranzo a San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
2: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
3: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
2: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
3: Già risolto.
2: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
4: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Allora, come sto?
6: Amo, una favola, ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
6: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1980 84 a Peseggia di Scorsè.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande!
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo! Eraclia! Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti!
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: Per costruire il futuro bisogna investire nelle persone. Zanon Prefabbricati investe nella tua professionalità. Azienda con oltre 50 anni di esperienza, ricerca personale tra i 30 e i 40 anni, con esperienza nel settore edile, da inserire in attività di montaggio di strutture prefabbricate. Per info e candidature telefona a Zanon Prefabbricati allo 049 59 70 762.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Fastweb Energia e risparmia. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno, sono tre gli indagati per corruzione per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli inquirenti volevano condizionare i giudici. Tutti e tre sono accusati di corruzione. Fra questi l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Il presidente di ANAS Ciucci ha detto: la nostra azienda è totalmente estranea. Ci sarà anche Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 che dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso la Luna. Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e pilota sperimentatore dell'aeronautica militare, ha già due missioni all'attivo ed è il primo comandante italiano della Spaziale Internazionale. Forza Italia è impegnata per la pace nel mondo, lo sottolinea la deputata Deborah Bergamini.
11: Forza Italia sostiene il governo italiano impegnato nella creazione dei presupposti della pace nelle aree più critiche del mondo, attraverso le nostre missioni internazionali riconosciute dappertutto per il loro valore e attraverso la via diplomatica.
10: Al via domani il mondiale di calcio, la partita inaugurale sarà Messico-Sudafrica, fischio d'inizio alle 21. È tutto per il momento, buona giornata.
9: Radio Gelosa, informazione.
12: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8 e 15 minuti.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Gelosa, Radio Gelosa, ovvio.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento.

0: Finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto. Riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
6: 30%, 40%, 50%.
7: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
6: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
7: Bertoldo Campo d'Arsego, vuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
6: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
0: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
4: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
5: No, no, no!
6: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
7: Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
8: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
2: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai. Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi.
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
5: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
6: Vempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita vempa.it. Vempa, con la N di noleggio. Vempa. Puntiamo in alto.
7: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno. Moderatamente fiducioso che il 15 giugno arriverà una proposta che potrebbe passare anche attraverso un periodo molto lungo di ammortizzatori sociali. Lo ha detto l'assessore veneto allo sviluppo economico, Massimo Bitonci, intervenuto al Consiglio regionale, che ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno della vertenza Electrolux. Oltre 5 miliardi di euro di valore è la DOP Economy Veneta, che rappresenta la principale ricchezza agroalimentare dell'Italia, ma anche uno dei territori più esposti a Italian Sounding e infiltrazioni criminali nelle filiere. La legge Caselli è uno scudo per il patrimonio agroalimentare e per il lavoro degli agricoltori, lo ha detto il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan.
10: Un importante provvedimento normativo che introduce per la prima volta in maniera organica la tutela del patrimonio agroalimentare italiano. Un passo importante, fondamentale, ma che deve essere applicato adesso da parte delle istituzioni e delle autorità competenti, anche col supporto dei nostri soci e della nostra organizzazione.
9: Grazie per l'ascolto e risentirci.
8: Radio Gelosa Informazione.
0: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
11: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello criticato.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese event.

0: ristoranti. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Stai pensando di rinnovare casa?
2: Mobilificio del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
1: Mobilificio dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi, fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su preganziol.eu.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga, cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: 2.0, due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
4: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 9308 del 2021.
5: Tutti in sella. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
6: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
7: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
6: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
7: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
6: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
8: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com. Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. Il PD chiede al governo di fermare l'avvio dei cantieri per il ponte sullo stretto di Messina e riferire con urgenza in Parlamento sulla situazione opaca determinata dalla grave inchiesta per corruzione avviata dalla Procura di Roma. Il capogruppo al Senato Francesco Boccia.
10: Il governo ha fatto delle forzature, ha sottratto risorse a Calabria e Sicilia. Il governo deve venire in aula e soprattutto devono essere fermati i lavori.
9: Fratelli d'Italia chiede chiarezza sul giro di consulenze voluto dall'ex premier Conte durante la pandemia. Sentiamo cosa ha detto Elisabetta Gardini, esponente del partito di governo.
11: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio. Fratelli d'Italia chiede verità e trasparenza.
9: Domani treni a rischio, i sindacati di base confermano lo sciopero dalle ore 3 della notte alle 2 di venerdì, le sigle confederali invece hanno sospeso l'agitazione già programmata. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
3: Radio Gelosa Informazione.
12: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
13: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
12: Aggiungi la musica e sono canzoni.
13: Pronti?
14: Big bands,
1: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Per costruire il futuro bisogna investire nelle persone. Zanon Prefabbricati investe nella tua professionalità. Azienda con oltre 50 anni di esperienza. Ricerca personale tra i 30 e i 40 anni con esperienza nel settore edile da inserire in attività di montaggio di strutture prefabbricate. Per info e candidature telefona a Zanon Prefabbricati allo 049 59 70 762.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
7: Good time, good music.
6: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
7: DJ Massimo Alberti.

0: Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
5: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
4: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
5: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
6: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Fastweb Energia e risparmia. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
8: 30%, 40%, 50%.
9: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
8: Ciao Paola! Sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
9: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
8: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
5: Andiamo?
6: Un attimo, ho un problema col gestionale.
5: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
6: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
5: Già risolto.
6: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
7: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
8: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol. Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi. Fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su Preganziol.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha incontrato nella sede della giunta regionale una delegazione dei giovani dirigenti di Coldiretti Veneto insieme ai rappresentanti provinciali dei giovani agricoltori. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle prospettive del comparto agricolo veneto e sulle principali sfide che attendono le nuove generazioni di imprenditori del settore.
11: Il comune di Verona ha chiuso l'avvertenza con una transazione sul parcheggio di piazza Corrubio e ora ci saranno 230 posti auto a disposizione. L'assessore Barbara Bissoli.
12: Una causa che è partita con una richiesta di 33 milioni e che viene transata con una somma diciamo inferiore al 1.800.000. C'è stato un lunghissimo lavoro di trattativa con la procedura concorsuale ma anche con l'istituto che ha diciamo avuto in cessione quello che era il credito della Banca del Lavoro che aveva iscritto una grossa ipoteca per oltre 11 milioni sul bene stesso.
10: È tutto, grazie per l'attenzione.
9: Radio Gelosa, informazione.
13: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
14: Io sono nato pronto.
15: Adesso su Gelosa parte la compilation.
16: Compilation.
15: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
16: Greatest dance hits of the 80s.
15: La compilation di oggi parte così.

0: Questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
4: Prix, fatti furbo, vieni in Quix.
5: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte.

0: Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
1: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Stai pensando di rinnovare casa?
5: Mobilificio Del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
4: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo. Vieni anche tu insieme
1: a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
4: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
5: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Allora, come sto?
8: Amo, una favola, ti sta da Dio.
7: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto.
8: Hanno una sartoria artigianale.
7: Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
8: E se serve un ritocco anche dopo?
7: Ci pensano loro.
8: Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. Il PD chiede al governo di fermare l'avvio dei cantieri per il ponte sullo stretto di Messina e riferire con urgenza in Parlamento sulla situazione opaca determinata dalla grave inchiesta per corruzione avviata dalla Procura di Roma. Il capogruppo al Senato Francesco Boccia.
10: Il governo ha fatto delle forzature, ha sottratto risorse a Calabria e Sicilia. Il governo deve venire in aula e soprattutto devono essere fermati i lavori.
9: Fratelli d'Italia chiede chiarezza sul giro di consulenze voluto dall'ex premier Conte durante la pandemia. Sentiamo cosa ha detto Elisabetta Gardini, esponente del partito di governo.
11: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio. Fratelli d'Italia chiede verità e trasparenza.
9: Domani treni a rischio, i sindacati di base confermano lo sciopero dalle ore 3 della notte alle 2 di venerdì. Le sigle confederali invece hanno sospeso l'agitazione già programmata. Ferrari rafforza la cultura dell'innovazione interna e celebra oltre 500 invenzioni sviluppate dalle proprie persone. A Maranello si è tenuta la quinta edizione del Premio Inventori Ferrari, iniziativa nata per riconoscere il contributo dei dipendenti che lavorano soluzioni tecniche, brevetti e miglioramenti industriali. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
6: Radio Gelosa, informazione.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti, tutti in sella. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
5: Grande!
4: Con il pavimento a effetto legno.
5: Grande!
4: E i sanitari sospesi.
5: Grande!
4: Ma non sai dire altro?
6: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa, Amarcon. Ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci, daliocasasrl.com e sui social.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
6: 30%, 40%, 50%.
3: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
6: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
3: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, premiata Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
6: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
7: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi, fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su preganziol.eu.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. Risposte positive dal governo di Roma per il MOSE di Venezia, sbloccati 300 milioni di euro. I tecnici del Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze sono riusciti a trovare l'accordo dopo lo stallo sui finanziamenti. Resta però lo stato di agitazione tra i dipendenti che chiedono più certezze sul loro futuro. Parte il bando da 10 milioni di euro della Regione Veneto per i distretti del commercio. Sono coinvolti 323 comuni della regione. L'assessore Massimo Bitonci.
10: Vogliamo aiutare le amministrazioni comunali, anche se il bando è ovviamente direttamente alle PMI, e lo vogliamo fare contrastando il tema dell'online, quindi una parte dei contributi, circa il 50%, potrà essere utilizzato per affiancare al negozio fisico anche un negozio virtuale, e poi per finanziare una serie di manifestazioni delle amministrazioni comunali che sono promotori delle iniziative per cercare di portare le persone all'interno dei centri storici e quindi a passeggiare nelle città, nelle frazioni, nei comuni e quindi ravvivare il commercio di prossimità.
9: Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.
8: Radio Gelosa Informazione.

0: Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia.

0: delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Fastweb Energia e risparmia. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
4: no, no, no!
5: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.

0: giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino, materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14. Radio
2: Gelosa. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: Stai pensando di rinnovare casa?
5: Mobilificio del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
6: Mobilificio dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee. Temporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
8: Per costruire il futuro bisogna investire nelle persone. Zanon Prefabbricati investe nella tua professionalità. Azienda con oltre 50 anni di esperienza, ricerca personale tra i 30 e i 40 anni, con esperienza nel settore edile, da inserire in attività di montaggio di strutture prefabbricate. Per info e candidature telefona a Zanon Prefabbricati allo 049 59 70 762.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
5: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo.

0: con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
2: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo, che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Non ne posso più di questa cucina, una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
6: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
7: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
6: Ciao Francesco.
8: Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
7: Già risolto.
8: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
9: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
10: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol. Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi. Fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su Preganziol.eu.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkecco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Fastweb Energia e risparmia. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
8: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
9: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
9: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla!

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
4: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci. DalioCasaSRL.com e sui social.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
9: Siamo una tribù che balla con
8: Tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
5: Radio Gelosa.
6: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
7: Non lo sai. Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
6: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
7: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
10: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
11: 30%, 40%, 50%.
12: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
11: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
12: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, San 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
11: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
13: Radio Gelosa Informazione.
14: Buon pomeriggio, ecco la pagina degli appuntamenti.
15: Design, progettazione tessile, upcycling, arte del merletto, tra storia, formazione e pratica, la cultura tessile si studia e si fa al museo coi corsi di Move Academy e ritorno dei venerdì del merletto al museo di Palazzo Mocenico a Venezia. Da oggi al 12 giugno il tema è i tessuti semplici, corso di base in tessitura e progettazione tessile.
16: Diademi, corone e guarnizioni per costumi di scena, tessuti preziosi e documenti originali del secolo scorso indossati dalle dive della lirica sono protagonisti della nuova mostra del Museo del Gioiello di Vicenza sotto la Basilica Palladiana sino al 30 settembre. Rassegna si intitola Dive e Gioielli in scena.
15: Il 20 giugno in provincia di Verona torna la Corsa del Sole. Nasce per sostenere la fondazione Tra Cielo e Terra Insieme che accompagna genitori e famiglie attraversati dalla perdita di un figlio. Coinvolti 3 comuni del territorio veronese: Casteltazzano, Povegliano e Villafranca.
16: È tutto, grazie per l'attenzione.
13: Radio Gelosa, informazione.
17: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
18: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Tutti in sella. 20° motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. 20° motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, a Noale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, a Noale, Venezia.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è...

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa. Positive.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
2: Grande!
1: Con il pavimento effetto legno.
2: Grande!
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande!
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
5: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
6: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
7: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
6: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
7: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
6: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
8: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad oghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com. Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. La riforma sull'autonomia non è uno spacca Italia, ma un'opportunità che la Costituzione riconosce ai territori. Il Veneto ha deciso di coglierla e per questo tiriamo dritto senza esitazioni. Così il governatore Alberto Stefani, commentando i rilievi di Fondazione Gimbe sugli schemi di preintesa per l'autonomia differenziata. Viaggi di vacanza. Secondo i dati raccolti da Altro Consumo, una vacanza di una settimana per due persone in Italia richiede in media una spesa di 1.050 euro tra alloggio e viaggio. Il valore è inferiore del 5% rispetto a quello registrato nel 2025. Rispetto allo scorso anno, le riduzioni più consistenti riguardano le città d'arte. Firenze registra un calo del 16%, Roma del 14% e Venezia del 13%. Beatrice Venezzi ha scelto di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. La fondazione, lo scorso 26 aprile, aveva comunicato di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che ora ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. La stessa ha espresso la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. È tutto.
7: Radio Gelosa Informazione.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: 9 lattine a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Stai pensando di rinnovare casa?
4: Mobilificio del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
3: Mobilificio dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo!
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: 30%, 40%, 50%.
7: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
6: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
7: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
6: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, i brani più famosi degli anni 90.
11: Check this out.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: italiano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai. Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi.
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
6: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
7: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
8: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Ben trovati. È necessario ridurre le tasse sul ceto medio. Lo ha puntualizzato Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea Generale di Comcommercio. La premier italiana ha poi sottolineato la propria contrarietà alla patrimoniale proposta nelle ultime settimane da forze politiche di centrosinistra. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei lavoratori del settore ferroviario di giovedì e venerdì, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Dunque il rischio di disagi per i passeggeri non è scongiurato. Lo sciopero, anche se solo in forma parziale, è stato fissato dalle 3 dell'11 alle 2 del 12 giugno. Viaggi di vacanza. Secondo i dati raccolti da Altro Consumo, una vacanza di una settimana per due persone in Italia richiede in media una spesa di 1.050 euro tra alloggio e viaggio. Il valore è inferiore del 5% rispetto a quello registrato nel 2025. La soluzione più conveniente è Firenze, 641 euro. A seguire ci sono Roma, 650 euro, Napoli, 659 euro, Rimini, 682 euro e Milano, 687 euro. Campionato mondiale di calcio 2026. Crescono le polemiche alimentate dalla linea dettata dal presidente statunitense Trump. L'amore per le modalità di accoglienza riservate ai giocatori delle varie nazionali, tra cui Senegal, Belgio e Uzbekistan. È tutto.
9: Radio Gelosa, informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
12: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Fastweb Energia e risparmia. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
6: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi, fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su preganziol.eu.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione, passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Per costruire il futuro bisogna investire nelle persone. Zanon Prefabbricati investe nella tua professionalità. Azienda con oltre 50 anni di esperienza, ricerca personale tra i 30 e i 40 anni, con esperienza nel settore edile, da inserire in attività di montaggio di strutture prefabbricate. Per info e candidature telefona a Zanon Prefabbricati allo 049 59 70 762.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio
1: Gelosa. Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto... No, no, no!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
5: Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
6: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
8: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo

0: ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
1: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come olio extravergine di oliva cirio a 3,99 euro e tonno nostromo 9 lattine a 4,99 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni qui.
3: Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93.200 MHz.
4: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
5: Good time, good music.
4: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
5: DJ Massimo Alberti.

0: 5 Essential. L'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
2: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
3: Tutti in sella. 20° motoraduno dei Bull Riders ad Unara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. 20° motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
6: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
7: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
6: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
7: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
8: Non ne posso più di questa cucina! Una vita per pulirla e spazi ridotti!
9: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
8: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
9: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
10: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
11: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
12: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
13: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
12: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
13: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
12: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
14: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
15: Good time, good music.
14: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
15: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 10 minuti. Radio
2: Gelosa. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio. Strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
6: 30%, 40%, 50%.
7: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
6: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
7: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
6: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente sprizz qua S come Renzo.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in Vetro d'Autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in Vetro d'Autore, la porta che arreda.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
7: Per costruire il futuro bisogna investire nelle persone. Zanon Prefabbricati investe nella tua professionalità. Azienda con oltre 50 anni di esperienza, ricerca personale tra i 30 e i 40 anni, con esperienza nel settore edile, da inserire in attività di montaggio di strutture prefabbricate. Per info e candidature telefona a Zanon Prefabbricati allo 049 59 70 762.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
3: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
2: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
3: Già risolto.
2: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
4: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Motore, azione, ciak si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi, fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su preganziol.it.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio
1: Gelusa. Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
5: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
6: Vemba. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
7: Allora, come sto?
8: Amo una favola, ti sta da Dio.
7: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto.
8: Hanno una sartoria artigianale.
7: Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
8: E se serve un ritocco anche dopo?
7: Ci pensano loro.
8: Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio di musica.

0: sorpresa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti! Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre. Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
8: Dalla pop alla dance.
9: Molto americana.
8: 900. Tanti brani. Un'epoca.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande.
1: Con il pavimento effetto legno.
2: Grande.
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande.
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti.
5: Stai pensando di rinnovare casa?
6: Mobilificio del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
5: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
7: 30%, 40%, 50%.
8: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
7: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
8: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, San 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
7: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Fate un respiro profondo.
12: Nostalgia per gli anni 90?
13: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
12: 900

0: a Radio Gelosa. Sono le 22. Radio
1: Gelosa. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Non ne posso più di questa cucina, una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Fastweb Energia e risparmia. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
6: no, no, no!
7: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
8: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
9: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
8: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
9: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
8: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, un decennio di musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
3: Sono iniziati i centri estivi multisportivi della Polisportiva Preganziol per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Più di 20 sport diversi, fair play e tanto divertimento anche con i laboratori letterari, teatrali, naturalistici, di solidarietà e le mitiche gite. Diventa cittadino dello sport. Tutte le info su preganziol.eu.
4: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
5: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80 Camper e Caravan.
6: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
7: Dalla pop alla dance.
8: Molto americana.
7: 900. Tanti brani, un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrac. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
3: Cerco una ditta specializzata in ferro.
4: Ce l'ho.
3: Anche per laminati?
4: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
3: Pure tubi?
4: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
3: I profili?
4: Profili aperti, travi,
3: lamiere,
4: da coils e da treno.
3: Magari anche con servizio taglio.
4: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
3: È un santo!
4: Quasi! È Beato, Beato Edoardo.
5: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Fate un respiro profondo.
8: Nostalgia per gli anni 90.
9: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
8: 900 su

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 4 minuti. Radio
4: Gelosa. Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
5: Stai pensando di rinnovare casa?
6: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto, cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
5: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo!
7: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contatta lo 0422 485686 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
8: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a €990. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
5: Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
6: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: RB dal 1984.

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
2: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, radio gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: disco 80,
1: un disco 80,
0: un disco
1: 90,
2: un disco 90.
0: Radio Gelosa.
3: Hit roll with the fever on the dance floor.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.